fretta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Buona estate a te con i dolci successi della tua radio del benessere. Abbiamo ascoltato James Morrison con Wonderful World.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Dove si va in vacanza?
4: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
3: E poi in viaggio?
4: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
3: Riposo vero?
4: Fatica zero.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
6: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
7: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
6: EMC,
7: SUV, van e fuoristrada.
6: Photon,
7: i solidi pick-up.
6: Maxus,
7: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
6: Shangan,
7: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
8: Saldi? No! Dacci 4 divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero. E paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno. C4.it.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnaro e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
12: Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Voce incredibile, Adele con Someone Like You nel weekend della tua radio del benessere. E a quest'ora del pomeriggio accogliamo per la seconda volta anche quest'oggi Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio. C'è un frutto che basta tagliare per sentire subito il profumo dell'estate. Di cosa sto parlando? Del cocomero o anguria, che è proprio il simbolo delle giornate al mare, dei picnic all'aria aperta, delle tavolate in compagnia. Ma dietro la sua polpa bella rossa e succosa si nasconde una storia antichissima. Pensate che le sue origini risalgono all'Africa meridionale, dove cresceva già migliaia di anni fa. Furono gli egizi a coltivarlo e apprezzarlo, tanto da deporlo perfino nelle tombe dei faraoni come preziosa riserva d'acqua per il viaggio nell'aldilà. Da lì poi il cocomero è arrivato nel bacino del Mediterraneo e oggi è uno dei frutti più amati dell'estate italiane. Le varietà sono davvero tantissime, da quelle tradizionali con i semi alle più moderne seedless, ovvero senza semi, fino ai mini cocomeri che sono perfetti proprio per magari una famiglia più piccola, insomma con una tavola più ristretta. Cambiano anche la forma, diventa, può essere tonda, allungata, il colore della buccia che può essere verde chiaro, scuro oppure può essere striata, insomma davvero molto differente. In Italia la raccolta va da giugno a settembre, le principali aree di produzione sono l'Emilia Romagna, la Lombardia, il Lazio, la Campania, ma anche la Puglia, la Basilicata e la Sicilia, e tra le eccellenze spicca l'anguria reggiana GP, che è coltivata nella pianura emiliana e che è molto apprezzata sia per la polpa croccante ma anche per questo gusto così intenso e anche per l'elevato contenuto zuccherino. Dal punto di vista nutrizionale il cocomero è composto per oltre il 90% di acqua, quindi è dissetante, è molto poco calorico, è ricco di vitamina C, di vitamina A sotto forma di beta carotene e licopene. Avete presente? È il prezioso pigmento antiossidante che dona alla polpa quel caratteristico colore rosso. In cucina non è solo il classico dessert di fine pasto, perché è sorprendente nelle insalate. Provate a metterlo con della feta del pomodoro e del basilico. Si abbina bene ai salumi, diventa protagonista di granite, sorbette, centrifughe e cocktail estive. Per chi ama sperimentare può essere anche grigliato come il melone, perché il calore ne concentra gli zuccheri e regala un piacevole contrasto con gli ingredienti sapidi. Come scoprire se il cocomero è maturo? Allora, diversi sono i segreti. Sceglietelo pesante rispetto alle sue dimensioni. Deve avere una buccia opaca, una macchia giallo crema nel punto d'appoggio, avete presente dove il cocomero appoggia per terra, e poi deve avere un suono pieno e profondo quando gli date un leggero colpetto con le nocche e poi in bocca al lupo. Noi ci sentiamo qui su se Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa.

0: Perfetto per l'estate il ritmo reggae degli UB40 con Kingstown Town, canzone che conclude un'altra ora di dolce musica insieme, e quindi tra poco la redazione con le ultime notizie dalla città e dal mondo.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
5: Sara sorride per la qualità, Luca per la gentilezza e la convenienza e Lucia sorride per i progetti che sostengono le donne. Da Is ogni vostro sorriso racconta di noi. Gigi sorride perché ora Is è vicina a casa sua, a Codogno in Viale Guglielmo Marconi 21/F. E questo sabato fai anche tu la spesa lì, la colazione te la offre Is.
6: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era. Parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro.

0: Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Bentrovati da Francesco Certo. L'Iran sospende tutti gli impegni dell'intesa con gli Stati Uniti, raid sugli impianti di desalazione e depositi di armi. Mamdani, sindaco di New York, valuta l'arresto di Netanyahu. Se verrà l'assemblea ONU, Teheran attacca le basi americane nella regione, Washington ha violato l'intesa, dicono da regime. Bombe americane su Kashmir, Bushehr, Bandar Abbas e Yazd, almeno 7 vittime civili. Pasdaran rivendicano l'uccisione di diversi militari. Chi ospita truppe straniere sia pronto a difendersi. Il CENTCOM smentisce le esplosioni su due petroliere su mine a Hormuz. Veniamo al caso Roggero. Salvini visita il gioielliere in carcere a Bollate, un lungo braccio, è sereno ma ritiene di avere subito un'ingiustizia. Se fosse possibile sarei orgoglioso di candidarlo, annuncia Salvini. Ha reagito perché minacciato, deve passare in carcere meno tempo possibile. Mattarella deciderà serenamente sulla grazia. Siamo pronti al pignoramento, dicono i legali delle famiglie di alcuni rapinatori uccisi da Roggero. Autovelox, centinaia di dispositivi spenti dopo l'entrata in vigore, dopo la riforma dello stesso Salvini. Lombardia il maggior numero di apparecchi disattivati, 144. Bollino rosso in 16 città, da lunedì meglio al nord, afa al sud, allerta temporali. Confesercenti dice affrontare i picchi di calore costerà fino a 12 miliardi. La Formula 1 a Spa, la pole di Kimi Antonelli, sesta stagionale, Verstappen con lui in prima fila, poi Norris, Russell, Leclerc ed Hamilton, le Ferrari oltre mezzo secondo da Kimi. Stasera la finalina dei mondiali tra Francia e Inghilterra, domani però l'attesa è tutta per Spagna-Argentina. È tutto, il prossimo notiziario, tra meno di un'ora.
6: Buon pomeriggio a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Questa estate 2026 devo dire che è ricchissima di tanti appuntamenti con la musica dal vivo e te ne segnalo un altro. Martedì 21 luglio all'Isola del Castello di Legnano, alle porte di Milano, nell'ambito del programma del Rugby Sound Festival 2026, arriva in concerto Manu Chao, autentico punto di riferimento del panorama musicale internazionale. Manu Chao è da sempre considerato uno degli artisti più liberi, non conformi alle regole del mercato. Con In mano negra prima e da solista poi, ha scritto pietre miliari della musica rock, folk e alternative e ha ispirato milioni di musicisti in tutto il mondo. Biglietti disponibili sui circuiti abituali.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Gli uccelli notturni beccano le prime stelle.